0: Radio Plovdiv.
1: Amor che muovi il sole, le stelle, il mare, tu dove sei?